0: riesci più a volare.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

Mordi la vita prima che lei ti morda, ma Icaro sta ancora cadendo in mare. E noi come gioielli di argento vecchio stiamo qui ad aspettare che passi la noia di questa sera, che io mi perda nei tuoi occhi, che tu possa essere sincera, che questa noia non ci tocchi. Ma mordi la vita prima che lei ti morda, è peggio per chi non ci crede più. Sto scivolando come un fiume in piena, ma i fiumi non tornano mai in su. Vorrei vedermi attraverso i tuoi occhi.